0: Der Hit des Tages, präsentiert von Dolomitos in Innichen.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di